0: Altimetri in diretta sul circuito di espera alla Cile 455.
1: Prego, 5. El 1753, minuto 47, 21-9, hasta luego.
0: 21-9, no. Superficie argentino 1753.
2: Alfa Kilo a la 12, 1-2.
0: Alfa Kilo y a la 1-2.